0: Safai langi ala tato le tiol si ufonga la mua pol Samoa Capital Radio ilona ofisa auto I Porirua I Tonu o Wellington nisi o pespesenga ya mole neifo I vaenga o le awa uli faftai fo ile faafonga mai pia le tautua ale si ufonga o le la mua
1: San ola e uol tato vaenga tamalilei falongo I upo uma na fayat Tau pasanga fai a onga. Tau mfai awal fa bai bai kele. Tau anga fai lau tutalo ile tua yesu. Au manipo. Le fatasi ile tua maoe. Tato pesi.

per tato tu nu o tato tu sfai tau o le salamo e tol sfumar fa fai upo e valua nga sfumar fa poi la to te le mawaina fai tauina tato tu si salamo nanon ta upo e tol sfumar fa fai upo e valu fangata mai fai upo e sfumar fa la mo per tato avanoa ta mani tato pese le tu fue e to vai ni vai no tato po calam